Milatra, Milatra, Milatra, Antrampesse, contadine, cameriere, cittadine, Vancompesse, baronesse, marchesane, principesse, e vandone.